0: Esatto. Esatto. Esatto.
1: Fiesta.
0: Si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo. Bravo microfono. Esatto, adesso voi.